0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:31.
3: Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

La music electronic. Oggi voglio andare a fare i funghi. Un funghetto tra la la. Due funghetti tra la la.

fuga.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: L'estate arriva quando

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:33.
4: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: un gioioso venerdì da Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

restiamo ad ascoltare lo spettro delle urla di dolore che la sale. I Dreams Project non fanno rap from the street, perché non loopano i campioni, fanno track con un click. Big big up per chi si sbatte per qualcosa, a morte chi la mente, c'è l'indifferente e la fenosa.

0: Buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Questo è perché ha scelto di restare old school.

Mi fido solo di quelli che ho attorno e te lo giuro si sta troppo meglio. Vi lascio tutte le tipe del mondo, con la mia tipa ci sto troppo meglio. Non ho più sonno, anche se lei mi tiene sempre sveglio. Adesso mi impegno, davvero mi impegno, davvero mi impegno.

0: scritte sul muro, odio le guardie, lo giuro. Resto sempre me stesso, mi piace fumare bene, mangiare bene, fa sesso. Fanno il panico quando entro nel posto, fatto maglietta sudata, Riccardo Villalobos. Prendo i soldi e poi sloggio come fossero importanti, ma è solo carta straccia, accendo canne coi contanti.
1: Se io la faccio tu la

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 00.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 33 minuti.

0: Sono le 5.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.
4: I know it's about time to get you.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5:31.
0: Radio Mugello, 100% successi.

Salire.

0: la tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello. www.radiomugello.it.

0: Sono le 6:01.
1: Questo disco è stato richiesto a
2: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Peggiorano le condizioni del tempo con piogge e temporali forti a partire dal tardo pomeriggio di giovedì 20 agosto sulle zone del nord della Toscana. Nella giornata di venerdì 21 agosto i fenomeni si estenderanno gradualmente al resto della regione con possibilità di grandinate e forti raffiche di vento associate a fenomeni temporaleschi. Sulla base di queste previsioni meteo e dei possibili effetti al suolo, la Sala Operativa Unica della Protezione Civile Regionale ha emesso un'allerta di colore arancione per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore che partono dalla sera di giovedì alle ore 22 e interesserà la regione fino alle 18 di venerdì. L'allerta arancione è valido per la zona del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. La Protezione Civile raccomanda la massima attenzione durante i temporali previsti per le prossime ore. In particolare si consiglia di evitare gli spostamenti in auto durante l'evento e di non attraversare mai aree allagate, come sottopassi, zone depresse o soggette ad allagamenti ricorrenti anche a causa del sistema fognario. Si raccomanda inoltre di non avvicinarsi ai torrenti e di non attraversare ponti durante i fenomeni temporaleschi. I temporali saranno associati a forti raffiche di vento, anche estremamente forti, grandinate e fulmini. Si raccomanda pertanto di non sostare sotto gli alberi in prossimità di tenso strutture o in zone dove potrebbero cadere oggetti dagli edifici e più in generale evitare le attività all'aperto e attendere il passaggio dei fenomeni al chiuso. FILEA, CGIL, FILCA, CISL, FENEA, UIL della provincia di Firenze hanno proclamato per la giornata di venerdì 21 agosto uno sciopero provinciale del l'intero settore edile che interesserà l'ultima ora di ogni turno. La mobilitazione arriva dopo l'ennesimo grave incidente sul lavoro, costato la vita a un lavoratore di origine egiziana in un cantiere della 1 ai confini tra Calenzano e Barberino. Una situazione non più accettabile che impone di riportare al centro la tutela della salute, della sicurezza e della vita di chi lavora. Con lo sciopero le organizzazioni sindacali chiedono più prevenzione e formazione, il rigoroso rispetto delle norme e la sicurezza, maggiori controlli nei cantieri e un contrasto deciso al lavoro irregolare e al dumping contrattuale, insieme a maggiori tutele per le famiglie delle vittime. La sicurezza sul lavoro non è un costo, è un diritto. La vita delle lavoratrici e dei lavoratori non si tocca.
2: Un incendio divampato nel comune di Palazzuolo in località La Valle ha richiesto nel primo pomeriggio di mercoledì l'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai comandi di Firenze e Bologna. Le fiamme hanno interessato un'area vicina ad alcune abitazioni. Il fronte dell'incendio si è spostato verso Montalcino rendendo necessario un intervento coordinato delle squadre a terra e dei mezzi aerei. Le operazioni sono iniziate intorno alle 13.40. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco dei distaccamenti di Marradi e Borgo San Lorenzo per il comando di Firenze, insieme al personale proveniente dai distaccamenti di Fontanellice e Casola Valsenio in Emilia Romagna. Complessivamente sono state impiegate 3 squadre e 4 automezzi, impegnate anche squadre antincendio boschivo di Palazzuolo sul Senio, Marradi e Firenzuola, insieme a carabinieri e carabinieri forestali. Una parte del dispositivo è stata impegnata anche nella protezione delle case presenti nelle immediate vicinanze dell'area interessata dall'incendio. Alle operazioni partecipato anche il personale antincendi boschivi regionale con un elicottero. L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze che si è reso disponibile a collaborare.
1: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21.30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energie e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero a Sieve al Parco Berti.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.
5: Un gioioso venerdì da Radio

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopocena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696. La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 7:30.
7: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
8: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30 dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 266-358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili 335-7504-930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo 055-8498-240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it.
0: Buongiorno, buongiorno.
7: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
9: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata
0: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
0: Scegli solo Radio Mugello. Vale.

0: Capoeira.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
1: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377 189 7834 o su poderebadia.com.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.
11: Sì, siamo come siamo.

0: Sono le 8:02.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Regalo 2 reti per letti singoli, una 200 per 100 cm e l'altra 190 per 90. 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: Questo disco è stato richiesto a
3: 334 79 88 000.
5: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales

0: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
1: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
3: Ah, l'estate, pace, relax
4: e tanta convenienza.
3: Ma perché urli?
4: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
5: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend. Vieni da Conad, perché conviene.
6: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
7: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
7: è aperto dal venerdì alla domenica.
8: Qui potrai gustare carni saporite,
7: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
8: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
10: State con noi e state con Radio Mugello. Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della Dittachini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
5: Dittachini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
6: è aperto dal venerdì alla domenica.
7: Qui potrai gustare carni saporite,
6: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
7: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
9: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Godenzo. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
10: Per info, Alessandro 320 430 9898.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Sono le 8:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un appuntamento inedito di grande rilievo che unisce arte e spiritualità, valore civile e cammino. San Piero a Sieve, tappa molto frequentata e diffusa di cammini come la Via degli Dei, sarà una delle tappe del Cammino 888. Le donne cantano San Francesco, un percorso di voci, pace e libertà. Si tratta di un viaggio di 376 chilometri e di un progetto artistico e spirituale promosso dal comune di Curtatone che unirà idealmente il santuario della Beata Vergine delle Grazie alla Basilica di San Francesco, che sta conducendo una serie di artiste della provincia di Mantova ad Assisi. Due le ricorrenze che stanno alla base dell'iniziativa e che danno origine al numero che lo caratterizza: gli 800 anni dalla morte di San Francesco nel 1226 e gli 80 anni del primo voto delle donne italiane nel 1946. Da qui anche il numero 8, richiamo simbolico all'infinito, alla continuità e alla rigenerazione. Al loro arrivo a San Piero venerdì 21 agosto ci sarà un momento di arte e condivisione. Grazie all'impegno di Parrocchia di San Pietro, Proloco di San Piero e Comune di Scarperia e San Piero, le donne arriveranno nel paese mugellano da San Benedetto Val di Sambro e dopo la loro performance pernotteranno presso la foresteria della chiesa di Spugnole, assistite e ospitate dai volontari che tanto si impegnano per questa struttura recentemente restaurata per l'accoglienza dei pellegrini. Nel primo pomeriggio è prevista una performance suddivisa in tre parti in cui il focus sarà il messaggio di San Francesco. La prima parte alle 18 prevede un'esecuzione polivocale in latino del repertorio sacro della Sardegna all'interno della Pieve di San Pietro. La seconda a seguire sarà una transizione simbolica e fisica verso un repertorio che passerà attraverso la natura sul sagrato. Nella terza, che si svolgerà all'esterno della chiesa approdando nella tradizione popolare, protagonisti saranno alcuni brani inediti e alcuni editi con nuovi arrangiamenti. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2020. 26, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8. Per la rassegna di Comano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva il stupe que poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17:30 e sono ad ingresso libero.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.
6: Qua arriva il grammofono, arriva il grammofono venerdì mattina e comincia la sigletta. Jingle bell, jingle bell.

0: Il grammofono è offerto dall'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen, all'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: Eccoci qua che stamattina 21 agosto, tra un mese finirà anche l'estate. Ancora siamo in estate, l'agosto, però come diceva un vecchio detto, dopo il 10, dopo Ferragosto, estate mia non ti riconosco, se piove mi sembra, no? E questa volta il cambio è stato veramente repentinissimo. Allora ci hanno chiesto questa canzone qua. Sono i Rogers, The Rogers, il brano si chiama Guarda.

0: Allora, Rogers con Guarda, questo era l'inizio del grammofono. Ci risentiamo tra pochino.
1: Io Mugello.
2: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
2: è aperto dal venerdì alla domenica.
3: Qui potrai gustare carni saporite,
2: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
3: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo. Farmacia.

0: 845-9831.
1: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
0: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Andreacini DJX.
1: Allo, tu e così sia, era lui, era lui. Un vecchio bambino, i nomadi.

E poi no, leggiamo qui, aspetta un po'. Allora, queste due canzoni sono state richieste dal Trio Paloma, dedicate alla ditta Comec, sia il vecchio il bambino e l'Adriano Celentano.

0: organizza le pentole dalla grande alla piccola.
1: Basta poco per avere una casa in ordine. Con IKEA fai spazio a

infatti è venuto fuori un errore alla versione spagnola. Noi non vogliamo la versione spagnola, Mister Lioma, volevamo Amore solitaire di moi que tu m'aimes in francese. È la miseria, è capitata la versione ispanica al volo, però no.

0: di amor solitaria di Lione.
1: Beer Fest 2026. Ci siamo. Torna la regina delle feste.
2: Il mal di testa ti butta giù. Contro il mal di testa, sulla testa, con Occhi Task.
3: Il calcio di Now torna in scena. I grandi protagonisti della Serie A Eni Live. Le star della...
1: specialità, stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spazzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra, chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti, musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
4: Per info Alessandro 320 430 9898.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Ponte.
6: Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Ah, l'estate, pace, relax
8: e tanta convenienza!
7: Ma perché urli?
8: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
9: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend, vieni da Conad, perché conviene.
10: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
11: State con noi, e sta

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
4: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio, i più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
5: Per info, Alessandro 320 430 9898.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
10: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Padellata, che è questo giro. Va bene, ripartiamo.

Spring, così era, così è andata, così ci hanno chiesto, come ci hanno chiesto questo inizio qua che è travolgente, eccola.

bellissimo l'inizio, bellissimo la fine di Zingara della Ivo Lanzanicchi dal 69. Un Bob Dylan dannata, di quelli doc, di quelli che non passano.

il tutto. E questa dopo. Questa era dopo. Al momento siamo, no, andiamo con questa. Allora ditelo. Chi Kung Fu Fighting, Carlo Douglas. Questa viene da lontanino, 1974. Tutto il mondo la cantava così. Se la ricantava così, se la girava così.

0: Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti!
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica: apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco. Siamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: State con noi, state con Radio Mugello.
2: Modena City Ramblers, 40 anni.

0: Sono le 10.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
3: Peggiorano le condizioni del tempo con piogge e temporali forti a partire dal tardo pomeriggio di giovedì 20 agosto sulle zone del nord della Toscana. Nella giornata di venerdì 21 agosto i fenomeni si estenderanno gradualmente al resto della regione con possibilità di grandinate e forti raffiche di vento associate a fenomeni temporaleschi. Sulla base di queste previsioni meteo e dei possibili effetti al suolo, la sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un'allerta di colore arancione per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore che partono dalla sera di giovedì alle ore 22 e interesserà la regione fino alle 18 di venerdì. L'allerta arancione è valido per la zona del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. La protezione civile raccomanda la massima attenzione durante i temporali previsti per le prossime ore. In particolare si consiglia di evitare gli spostamenti in auto durante l'evento e di non attraversare mai aree allagate come sottopassi, zone depresse o soggette ad allagamenti ricorrenti anche a causa del sistema fognario. Si raccomanda inoltre di non avvicinarsi ai torrenti e di non attraversare ponti durante i fenomeni temporaleschi. I temporali saranno associati a forti raffiche di vento, anche estremamente forti, grandinate e fulmini. Si raccomanda pertanto di non sostare sotto gli alberi in prossimità di tenso strutture o in zone dove potrebbero cadere oggetti dagli edifici e più in generale evitare le attività all'aperto e attendere il passaggio dei fenomeni al chiuso.
2: Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19.30 l'Aperinci Cena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338 4405 726.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

Franco del Mutuo Soccorso. Una delle più grandi band mai esistite in Italia, da sempre, insomma, da quando sono usciti per la prima volta con Darwin, se non sbaglio. Poi arrivano nel 1980 e con Francesco Di Giacomo, sempre alla voce, incisero questa cosa qua, che fece veramente il giro dell'Italia, la metto a fondo.

0: numero 180, Banco del Mutuo Soccorso.
1: Radio Mugello.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
5: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.

0: ogni sera.
1: Per info Alessandro 320 430 9898.
2: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà, con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
0: State con noi. State con Radio Mugello.
2: I Santo California invece ci fanno compagnia, ce l'hanno chiesta, anche perché ora la facciamo ripartire ovviamente, perché dicevo, ma anche l'altro venerdì io pensavo che magari tutti in ferie, invece assolutamente no, il grammofono funziona anche quando siete in ferie, che più meglio di così assai non si può, non si può. Allora, ai colleghi Andrea, Mario e Alessandro, il Santo California, il brano si chiama Tornerò, pensa un po'.

Allora, si diceva giusto che chi magari non sa, attenzione, c'è anche chi non... Il fatto di essere chiamato a fare il servizio di leva portava il fatto che partivi dalla stazione, la ragazzina del momento, la ragazza, poi moglie futura, che si sa, andava a salutare, all'ultimo bacio, insomma, era una cosa, non era tanto simpatica.

0: secondi.
1: Allora, 8 secondi alla fine, solo per dirvi e raccontarvi che il prossimo brano si chiama Con tutto l'amore che posso. Andiamo, andiamo, andiamo. Eccola qua, questo è l'intro. Claudio Baglioni, 1972.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
5: è aperto dal venerdì alla domenica.
6: Qui potrai gustare carni saporite,
5: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
6: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Con Andrea Cini, DJX.

0: vagabondo addirittura.
1: È uno dei tantissimi canali di battaglia che possono permettersi i nomadi, ovviamente, naturalmente. Su Radio Mugello al gramofono anche stamattina, 21 agosto.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello.
3: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Regalo 2 reti per letti singoli, una 200 per 100 cm e l'altra 190 per 90. 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647.
4: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
5: al 334 79 88 000 334 79 88 000.
1: Riecco la musica del gramofono, riecco le vostre richieste. È vero, i Deep Purple avevano inciso questo disco nel 1968 e si chiama Hush. E ce lo sentiamo, perché no? Vai, primo singolo.

0: A tra pochino.
1: Radio Mugello.
0: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
0: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
0: Allora, il volto della vita. Caterina Casselli, 1970, eccola qua. Grandissima Caterina in tutti i sensi. Prima grande come interprete, come cantante e poi come...

Barcellona. Scritta dai fratelli Gibb, si sente, ma dalla voce poi di Dion Warwick, un capolavoro vero, 1982, Heartbreaker. Qui c'è la dolcezza, la anche la semplicità, che sembra che ci sia, non fa la musica. Senti un po'.

Italia, torniamo in Italia, ovviamente anche stamani non ce la facciamo a inserire tutte le vostre richieste, passeranno subito dopo le notizie delle 11 in Italia con Domenico Modugno.

0: Grande Domenicone.
1: Meraviglioso.
0: Domingo Modugno. Domingo Modugno. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sandro Giacobbe, Sandro Giacobbe, invece si accantava al 74, dedicata alla sua signora, in arte signora mia, la canzone poi diventò signora mia. Fermo lì, toccavo il microfono, questo è, perché anche parlando io smanetto comunque anche qui.

0: La tua acqua, la tua vita.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Oh vai, qui non ci resta altro che salutarci. Ci risentiamo venerdì prossimo al prossimo gramofono, che sarà ancora agosto. Grazie di tutto, grazie per la vostra collaborazione. Delirium, Dick Dick e Lucio Battisti. Dopo le notizie, ovviamente, con la chitarra. Wow, attenzione. Alla prossima, ciao.

0: Sono le 10:59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Fila CGIL, Filca CISL, Fenea UIL della provincia di Firenze hanno proclamato per la giornata di venerdì 21 agosto uno sciopero provinciale dell'intero settore edile che interesserà l'ultima ora di ogni turno. La mobilitazione arriva dopo l'ennesimo grave incidente sul lavoro, costato la vita a un lavoratore di origine egiziana in un cantiere della A1 ai confini tra Calenzano e Barberino. Una situazione non più accettabile che impone di riportare al centro la tutela della salute, della sicurezza e della vita di chi lavora. Con lo sciopero le organizzazioni sindacali chiedono più prevenzione e formazione, il rigoroso rispetto delle norme e la sicurezza, maggiori controlli nei cantieri e un contrasto deciso al lavoro irregolare e al dumping contrattuale, insieme a maggiori tutele per le famiglie delle vittime. La sicurezza sul lavoro non è un costo, è un diritto. La vita delle lavoratrici e dei lavoratori non si tocca. Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21.30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energie e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest, che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero a Sieve al Parco Berti. Torna il consueto appuntamento ad ingresso gratuito sabato 22 agosto a Galliano con Back to Novantas, Hawaii Night, entrata gratuita, music e drinks, in console Antonio Statti, Mattia Tribioli e Voice Mella. In piazza 4 novembre a Galliano, sabato 22 agosto, organizzato alla Proloco di Galliano di Mugello con la collaborazione dell'oratorio Anspi.
3: Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10:20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18:30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia, che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Ade Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta, sabato 22 agosto cena con menù alla carta e domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
3: è aperto dal venerdì alla domenica.
4: Qui potrai gustare carni saporite,
3: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
4: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Godenzo. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
6: Per info, Alessandro 320-430-9898.
7: L'estate, pace, relax
8: e tanta convenienza.
7: Ma perché urli?
8: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
9: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene.
10: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.

0: Radio Mugello.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
10: State con noi. State con Radio Mugello.
11: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
12: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione. Preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 40 266-358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili 335-7504-930. Il Regolo a San Piero a Sieve cerca un aiuto pizzaiolo 055-8498-240. Bargiardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno, contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi, scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne, si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: Ah, l'estate, pace, relax
5: e tanta convenienza!
4: Ma perché urli?
5: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
6: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend, vieni da Conad perché conviene.
7: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
8: State con noi, state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Peggiorano le condizioni del tempo con piogge e temporali forti a partire dal tardo pomeriggio di giovedì 20 agosto sulle zone del nord della Toscana. Nella giornata di venerdì 21 agosto i fenomeni si estenderanno gradualmente al resto della regione con possibilità di grandinate e forti raffiche di vento associate a fenomeni temporaleschi. Sulla base di queste previsioni meteo e dei possibili effetti al suolo, la Sala Operativa Unica della Protezione Civile Regionale ha emesso un'allerta di colore arancione per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore che partono dalla sera di giovedì alle ore 22 e interesserà la regione fino alle 18 di venerdì. L'allerta arancione è valido per la zona del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. La Protezione Civile raccomanda la massima attenzione durante i temporali previsti per le prossime ore. In particolare si consiglia di evitare gli spostamenti in auto durante l'evento e di non attraversare mai aree allagate, come sottopassi, zone depresse o soggette ad allagamenti ricorrenti anche a causa del sistema fognario. Si raccomanda inoltre di non avvicinarsi ai torrenti e di non attraversare ponti durante i fenomeni temporaleschi. I temporali saranno associati a forti raffiche di vento, anche estremamente forti, grandinate e fulmini. Si raccomanda pertanto di non sostare sotto gli alberi in prossimità di tenso strutture o in zone dove potrebbero cadere oggetti dagli edifici e più in generale evitare le attività all'aperto e attendere il passaggio dei fenomeni al chiuso.
3: Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì sull'autostrada del Sole tra Calenzano e Barberino di Mugello. Un operaio di 39 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un ponteggio mentre era impegnato in un cantiere lungo la 1 alla viadotto Gocciolone 1. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15. Secondo le prime informazioni, il lavoratore si trovava su una delle pile del viadotto quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ed è stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso, ma per l'uomo non è stato possibile fare nulla. La vittima era di origine egiziana e lavorava per un'azienda impegnata in subappalto nel cantiere autostradale. La dinamica esatta della caduta dovrà essere ricostruita attraverso gli accertamenti sul cantiere.
2: Il comune di Palazzuolo, anche alla luce dell'incendio che ha colpito il territorio del comune e alla carenza idrica che si verifica ovunque, ha emesso un'ordinanza sindacale per la limitazione dei consumi dell'acqua potabile che sarà valida fino a nuovo ordine. Vietato l'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per lavaggio dei cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, innaffiamento dei giardini, prati ed orti, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Gli usi alimentari ed igienico-sanitari sono gli unici per cui è possibile utilizzare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto.
3: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27.200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27.100 e il chilometro 27.300, nella zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
2: Torna la musica dal vivo con la semifinale di Mugello Sonoro Music Contest in programma venerdì 21 agosto a Galliano in piazza 4 novembre. Dalle 21.30 talenti in gara saliranno sul palco e conquistare un posto nella finalissima, regalando al pubblico una serata di emozioni, energie e grande musica. Un appuntamento da non perdere per sostenere gli artisti emergenti e vivere una delle tappe più attese del contest che sta portando la musica nei borghi del Mugello e che avrà la propria finale a San Piero a Sieve al Parco Berti.
3: Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che te ne vai, stupe que poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Cerchi internet ad alta velocità?
0: MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 a cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553. Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
13: I'm the best the world has ever seen. I'm somebody you'll never forget because I work hard and sweated my tears. I'm never falling again, and if I did, I'll come back.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e postoperatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
10: Ah, l'estate, pace, relax
11: e tanta convenienza.
10: Ma perché urli?
11: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
12: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend. Vieni da Conad, perché conviene.
13: Iniziativa riservata ai titolari di carta Insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
14: State con noi e state con Radio Mugello.
15: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
16: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della Dittachini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Dittachini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio

0: Radio Mugello.
1: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
2: Per info Alessandro 320 430 9898.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Sono le 13:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Peggiorano le condizioni del tempo con piogge e temporali forti a partire dal tardo pomeriggio di giovedì 20 agosto sulle zone del nord della Toscana. Nella giornata di venerdì 21 agosto i fenomeni si estenderanno gradualmente al resto della regione con possibilità di grandinate e forti raffiche di vento associate a fenomeni temporaleschi. Sulla base di queste previsioni meteo e dei possibili effetti al suolo, la Sala Operativa Unica della Protezione Civile Regionale ha emesso un'allerta di colore arancione per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore che partono dalla sera di giovedì alle ore 22 e interesserà la regione fino alle 18 di venerdì. L'allerta arancione è valido per la zona del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. La Protezione Civile raccomanda la massima attenzione durante i temporali previsti per le prossime ore. In particolare si consiglia di evitare gli spostamenti in auto durante l'evento e di non attraversare mai aree allagate, come sottopassi, zone depresse o soggette ad allagamenti ricorrenti anche a causa del sistema fognario. Si raccomanda inoltre di non avvicinarsi ai torrenti e di non attraversare ponti durante i fenomeni temporaleschi. I temporali saranno associati a forti raffiche di vento, anche estremamente forti, grandinate e fulmini. Si raccomanda pertanto di non sostare sotto gli alberi in prossimità di tenso strutture o in zone dove potrebbero cadere oggetti dagli edifici e più in generale evitare le attività all'aperto e attendere il passaggio dei fenomeni al chiuso.
3: A seguito dell'allerta meteo arancione prevista per forti temporali, molti comuni del Mugello e della Val di Sieve hanno emesso ordinanze di chiusura dalla sera di giovedì e per la giornata di venerdì 21 agosto. Vengono chiusi cimiteri, parchi, giardini pubblici, aree verdi, aree gioco e impianti sportivi pubblici e viene vietato lo svolgimento di attività all'aperto come eventi, manifestazioni e intrattenimento nelle aree interessate. A Borgo San Lorenzo, già nella serata di giovedì, il personale del cantiere comunale ha svolto alcune attività preventive di verifica nelle aree a rischio per una gestione più ordinata delle eventuali criticità, tra cui attività propedeutiche alla chiusura di Piazza Dante, predisposizione di transenne da utilizzare per eventuali chiusure di varchi o interdizioni temporanee nelle zone interessate, verifica di caditoie, pozzetti e griglie, posa di coni segnalatori in prossimità delle griglie. A Vaglia è stata disposta la chiusura dello svincolo Vaglia Sud con divieto di transito per tutti i mezzi e per i pedoni. La riapertura è prevista non prima della mattinata di sabato. La chiusura comporta la deviazione fuori dall'abitato delle corse di autolinee toscane non garantite in caso di allerta. Trenitalia ha sospeso anche la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza fino alle 18 di venerdì. Per limitare i disagi ai viaggiatori è stato predisposto un programma di autobus sostitutivi sulla tratta. Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì sull'autostrada del Sole tra Calenzano e Barberino di Mugello. Un operaio di 39 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un ponteggio mentre era impegnato in un cantiere lungo la 1 al viadotto Gocciolone 1. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15, secondo le prime informazioni, il lavoratore si trovava su una delle pile del viadotto quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato. L'allarme è scattato immediatamente, sul posto sono intervenuti i soccorritori ed è stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso, ma per l'uomo non è stato possibile fare nulla. La vittima era di origine egiziana e lavorava per un'azienda impegnata in subappalto nel cantiere autostradale. La dinamica esatta della caduta dovrà essere ricostruita attraverso gli accertamenti sul cantiere.
2: Fillea CGIL, Filca CISL e Fenea UIL della provincia di Firenze hanno proclamato per la giornata di venerdì 21 agosto uno sciopero provinciale dell'intero settore edile che interesserà l'ultima ora di ogni turno. La mobilitazione arriva dopo l'ennesimo grave incidente sul lavoro, costato la vita a un lavoratore di origine egiziana in un cantiere della 1 ai confini tra Calenzano e Barberino. Una situazione non più accettabile che impone di riportare al centro la tutela della salute, della sicurezza e della vita di chi lavora. Con lo sciopero le organizzazioni sindacali chiedono più prevenzione e formazione, il rigoroso rispetto delle norme e la sicurezza, maggiori controlli nei cantieri e un contrasto deciso al lavoro irregolare e al dumping contrattuale, insieme a maggiori tutele per le famiglie delle vittime. La sicurezza sul lavoro non è un costo, è un diritto. La vita delle lavoratrici e dei lavoratori non si tocca.
3: Un incendio divampato nel comune di Palazzuolo in località La Valle ha richiesto nel primo pomeriggio di mercoledì l'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai comandi di Firenze e Bologna. Le fiamme hanno interessato un'area vicina ad alcune abitazioni. Il fronte dell'incendio si è spostato verso Montalcino rendendo necessario un intervento coordinato delle squadre a terra e dei mezzi aerei. Le operazioni sono iniziate intorno alle 13:40. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco dei distaccamenti di Marradi e Borgogna Borgo San Lorenzo per il comando di Firenze, insieme al personale proveniente dai distaccamenti di Fontanellice e Casola Valsenio in Emilia Romagna. Complessivamente sono state impiegate 3 squadre e 4 automezzi, impegnate anche squadre antincendio boschivo di Palazzuolo sul Senio, Marradi e Firenzuola, insieme a carabinieri e carabinieri forestali. Una parte del dispositivo è stata impegnata anche nella protezione delle case presenti nelle immediate vicinanze dell'area interessata dall'incendio. Alle operazioni ha partecipato anche il personale antincendi boschivi regionale con un elicottero.
2: Il comune di Palazzuolo, anche alla luce dell'incendio che ha colpito il territorio del comune e alla carenza idrica che si verifica ovunque, ha emesso un'ordinanza sindacale per la limitazione dei consumi dell'acqua potabile, che sarà valida fino a nuovo ordine. Vietato l'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per lavaggio dei cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, innaffiamento dei giardini, prati ed orti, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Gli usi alimentari ed igienico-sanitari sono gli unici per cui è possibile utilizzare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto.
3: L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare. Un appuntamento inedito di grande rilievo che unisce arte, spiritualità, valore civile e cammino. San Piero Assieve, tappa molto frequentata e diffusa di cammini come la Via degli Dei, sarà una delle tappe del cammino 888 Le donne cantano San Francesco, un percorso di voci, pace e libertà. Si tratta di un viaggio di 376 chilometri e di un progetto artistico e spirituale promosso dal comune di Curtatone, che unirà idealmente il santuario della Beata Vergine delle Grazie alla Basilica di San Francesco, che sta conducendo una serie di artiste della provincia di Mantova ad Assisi. Due le ricorrenze che stanno alla base dell'iniziativa e che danno origine al numero che lo caratterizza: gli 800 anni dalla morte di San Francesco nel 1226 e gli 80 anni del primo voto delle donne italiane nel 1946. Da qui anche il numero 8, richiamo simbolico all'infinito, alla continuità e alla rigenerazione. Al loro arrivo a San Piero venerdì 21 agosto ci sarà un momento di arte e condivisione. Grazie all'impegno di Parrocchia di San Pietro, Pro Loco di San Piero e Comune di Scarperia e San Piero, le donne arriveranno nel paese mugellano da San Benedetto Val di Sambro e dopo la loro performance pernotteranno presso la foresteria della chiesa di Spugnole, assistite e ospitate dai volontari che tanto si impegnano per questa struttura recentemente restaurata per l'accoglienza dei pellegrini. Nel primo pomeriggio è prevista una performance suddivisa in 3 parti in cui il focus sarà il messaggio di San Francesco. La prima parte alle 18 prevede un'esecuzione polivocale in latino del repertorio sacro della Sardegna all'interno della pieve di San Pietro. La seconda a seguire sarà una transizione simbolica e fisica verso un repertorio che passerà attraverso la natura sul sagrato. Nella terza, che si svolgerà all'esterno della chiesa approdando nella tradizione popolare, protagonisti saranno alcuni brani inediti e alcuni editi con nuovi arrangiamenti. Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19.30 l'Aperincicena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338-4405-726. Domenica 23 agosto, appuntamento a Falgano nel comune di Rufina con una serata di comunità, arte e convivialità per salutare insieme l'estate. Il programma prevede alle 18 la Santa Messa presso la chiesa di San Giusto, alle 19 l'apertura della mostra mostra pittorica di Mara Giuliani intitolata Oltre il colore. Alle 19 l'Aperico Comero, un momento per stare insieme e condividere la serata in compagnia. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Tutti Insieme Falgano e Casi.
4: Per Aspettando il contropiede d'estate parliamo questa volta di prima categoria e lo facciamo con una squadra, quella del San Gaudenzio, che ha notato

0: ci ripresentiamo alla partenza di questo campionato di prima categoria con quali ambizioni, con una squadra tra l'altro anche abbastanza rinnovata.
1: Sì, assolutamente. L'anno scorso per me è stata la prima esperienza, diciamo, dall'inizio alla fine su una panchina, per cui quest'anno le ambizioni sono tante, rinnovate, forse anche ancora di più, visto che comunque abbiamo cambiato tanto. Secondo me la squadra è potenzialmente molto competitiva.
0: Senti, per quanto riguarda il girone, siete rimasti nel C, anche se le trasferte del Pratese si sono un po' diminuite, c'è più squadre fiorentine. Cosa ci puoi dire delle tue avversarie di quest'annata?
1: Ma vedo un San Piero che insomma, è retrocesso, ma mi sembra molto orientato a, insomma,
0: A far bene.
1: a rifare una squadra per fare molto bene. Poi, sinceramente, credo che siano campionati sempre molto equilibrati, dove poi dopo qualche giornata magari si delinea una o due squadre che hanno, diciamo, più possibilità di vittoria. Però non vedo quest'anno come l'anno scorso, diciamo, corazzate che in ripartenza possono dire, ecco, di voler stravincere il campionato. Non poteva essere il Gallusso, poi ci fu il Calenzano.
0: Senti, a breve inizierete la preparazione, poi la prima amichevole sarà il 29 con il Pontassieve, quindi giusto un test abbastanza provante per voi. E avete già calendarizzato anche altre amichevoli?
1: Sì, faremo un'amichevole poi con il Vicchio e poi dovremo vedere un po' come andrà la prima partita di Coppa il 6, perché a seconda di quella giocheremo la domenica successiva oppure
0: 10 giorni dopo.
1: dopo prima di campionato, per cui da quello dipenderà un pochettino un'ulteriore amichevole che comunque vorremmo mettere, anche perché insomma la squadra è molto rinnovata, per cui ci sarà bisogno un pochettino di rodarla.
0: Ecco, sei contento del mercato che ti ha fatto Bergagni? Sì,
1: Sì,
0: non puoi dirmi di no, immagino.
1: no, assolutamente. Però ascolta, secondo me, allora a San Lorenzo c'era un bellissimo gruppo, c'era una situazione consolidata, però dopo un po' di tempo, secondo me, ci possono essere più opportunità che rischi nel cambiare, nel mescolare le carte. Secondo me era il momento giusto e quindi cerchiamo di svolgere in positivo questa situazione.
0: Senti, alla fine del campionato scorso, nell'ultimo terzo di campionato, c'è stato un calo evidente della vostra squadra. Qual è come dire, l'esperienza che ti porti dietro per non eventualmente, se è stato un errore, non rifarlo? Ammesso se è stato un errore.
1: Beh, è ovvio, mi sono interrogato moltissimo su questo aspetto qua. Non credo ci sia stato un calo fisico, credo sicuramente sia stato più un fattore di testa, diciamo, in concomitanza con anche situazioni di infortuni, di assenze, eccetera. Però questo non per trovare alibi, anzi, probabilmente, diciamo, quello che mi porto dietro è che forse magari quando si vede che le cose non stanno andando, bisogna fare dei cambiamenti, diciamo, in maniera più repentina. Anche se devo dire che l'anno scorso è sempre stata quella situazione dove fondamentalmente non è che mai si soccombeva rispetto agli avversari, per cui ti veniva sempre a dire: beh, ok, però proseguiamo su questa falsa linea, poi modifichiamo qualcosa. Però ecco, quel qualcosa non serviva mai. Probabilmente ogni tanto ci sarebbe stato bisogno di rivoluzionare maggiormente.
0: Quindi troveremo uno Jacopo Giannoni più decisionista quest'anno?
1: Sì, esattamente.
0: Beh, allora, grazie al mister San Lorenzo Jacopo Giannoni, magari ci risentiamo più in avanti con aggiornamenti, naturalmente in bocca al lupo a tutta la truppa bianco-verde.
2: Prossimo appuntamento alle ore 15.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina. Con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo.

0: Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta, sabato 22 agosto cena con menù alla carta e domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
2: è aperto dal venerdì alla domenica.
3: Qui potrai gustare carni saporite,
2: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
3: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
1: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello.
2: L'estate, pace, relax
3: e tanta convenienza!
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
4: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend, vieni da Conad perché conviene!
5: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
7: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
9: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: più.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello, con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendenti @crystalgroup.it.
3: Sono le 14 e 33 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
8: www.radiomugello.it

giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

questa vita è un viaggio. Meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: Radio Mugello.
1: L'estate, pace, relax.
2: E tanta convenienza!
1: Ma perché urli?
2: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
3: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend, vieni da Conad, perché conviene.
4: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spazzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, vice e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
6: Per info Alessandro 320 430 9898.
7: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
9: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Si te quiere divertir.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Radio Mugello Notizie.
3: A seguito dell'allerta meteo arancione prevista per forti temporali, molti comuni del Mugello e della Val di Sieve hanno emesso ordinanze di chiusura dalla sera di giovedì e per la giornata di venerdì 21 agosto. Vengono chiusi cimiteri, parchi, giardini pubblici, aree verdi, aree gioco e impianti sportivi pubblici e viene vietato lo svolgimento di attività all'aperto come eventi, manifestazioni e intrattenimento nelle aree interessate. A Borgo San Lorenzo, già nella serata di giovedì, il personale del cantiere comunale ha svolto alcune attività preventive di verifica nelle aree a rischio per una gestione più ordinata delle eventuali criticità, tra cui attività propedeutiche alla chiusura di Piazza Dante, predisposizione di transenne da utilizzare per eventuali chiusure di varchi o interdizioni temporanee nelle zone interessate, verifica di caditoie, pozzetti e griglie, posa di coni segnalatori in prossimità delle griglie. A Vaglia è stata disposta la chiusura dello svincolo Vaglia Sud con divieto di transito per tutti i mezzi e per i pedoni. La riapertura è prevista non prima della mattinata di sabato. La chiusura comporta la deviazione fuori dall'abitato delle corse di autolinee toscane non garantite in caso di allerta. Trenitalia ha sospeso anche la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza fino alle 18 di venerdì. Per limitare i disagi ai viaggiatori è stato predisposto un programma di autobus sostitutivi sulla tratta.
4: Cambio tra i banchi della maggioranza nel Consiglio Comunale di Barberino di Mugello con Alessia Magaldi che è la nuova consigliera della lista Sarà Insieme, chiamata a prendere il posto di Anna Pau, dimessasi dall'incarico il 24 luglio. La surroga è stata formalizzata durante la seduta del Consiglio di fine luglio. Dopo le dimissioni di Anna Pau, l'amministrazione ha avviato la procedura prevista per individuare il primo candidato disponibile tra i non eletti. Come riportato nella deliberazione del Consiglio, il primo e il secondo dei non eletti erano già entrati nell'assemblea nel luglio 2024, anche in quel caso attraverso la surroga di altri consiglieri. Si è quindi arrivati ad Alessia Magaldi, che occupava la terza posizione utile nella graduatoria. Risultava a pari con Alessia Tagliaferri a determinare chi dovesse subentrare è stata la posizione dei due nomi all'interno della lista. In caso di parità la normativa stabilisce infatti la precedenza del candidato collocato prima nell'ordine di presentazione. Magaldi precedeva Tagliaferri e ha quindi ottenuto il seggio rimasto vacante.
3: L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessore alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze che si è reso disponibile a collaborare.
4: Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
3: Domenica 23 agosto appuntamento a Falgano nel comune di Rufina con una serata di comunità, arte e convivialità per salutare insieme l'estate. Il programma prevede alle 18 la Santa Messa presso la chiesa di San Giusto, alle 19 l'apertura della mostra pittorica di Mara Giuliani intitolata Oltre il colore, alle 19 l'aperico comero, un momento per stare insieme e condividere la serata in compagnia. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Tutti Insieme Falgano e Casi.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio, i più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
2: Per info, Alessandro 320 430 9898.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
1: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
2: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta, sabato 22 agosto cena con menù alla carta e domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
3: è aperto dal venerdì alla domenica.
4: Qui potrai gustare carni saporite,
3: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
4: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.
11: Papà, non ti hai l'occhito?
12: Cooking Soul.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18:30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8 per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del Diottino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8. Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19:30 l'Aperinci cena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338-4405-72.
3: Torna il consueto appuntamento ad ingresso gratuito sabato 22 agosto a Galliano con Back to Novantas, Hawaii Night, entrata gratuita, music e drinks, in console Antonio Statti, Mattia Tribioli e Voice Mella. In piazza 4 novembre a Galliano, sabato 22 agosto, organizzato alla Proloco di Galliano di Mugello con la collaborazione dell'oratorio ANSPI.
2: Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva i supeque poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17:30 e sono ad ingresso libero.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: L'estate, pace, relax
2: e tanta convenienza.
1: Ma perché urli?
2: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
3: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene.
4: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Godenzo. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
3: Per info, Alessandro 320-430-9898.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Sono le 16:32.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti enci già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta, sabato 22 agosto cena con menù alla carta e domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
6: è aperto dal venerdì alla domenica.
7: Qui potrai gustare carni saporite,
6: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
7: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi. Tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: In ogni momento della tua giornata,
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
9: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua. La tua acqua, la tua vita.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A seguito dell'allerta meteo arancione prevista per forti temporali, molti comuni del Mugello e della Val di Sieve hanno emesso ordinanze di chiusura dalla sera di giovedì e per la giornata di venerdì 21 agosto. Vengono chiusi cimiteri, parchi, giardini pubblici, aree verdi, aree gioco e impianti sportivi pubblici e viene vietato lo svolgimento di attività all'aperto come eventi, manifestazioni e intrattenimento nelle aree interessate. A Borgo San Lorenzo, già nella serata di giovedì, il personale del cantiere comunale ha svolto alcune attività preventive di verifica nelle aree a rischio per una gestione più ordinata delle eventuali criticità, tra cui attività propedeutiche alla chiusura di Piazza Dante, predisposizione di transenne da utilizzare per eventuali chiusure di varchi o interdizioni temporanee nelle zone interessate, verifica di caditoie, pozzetti e griglie, posa di coni segnalatori in prossimità delle griglie. A Vaglia è stata disposta la chiusura dello svincolo Vaglia Sud con divieto di transito per tutti i mezzi e per i pedoni. La riapertura è prevista non prima della mattinata di sabato. La chiusura comporta la deviazione fuori dall'abitato delle corse di autolinee toscane non garantite in caso di allerta. Trenitalia ha sospeso anche la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza fino alle 18 di venerdì. Per limitare i disagi ai viaggiatori è stato predisposto un programma di autobus sostitutivi sulla tratta.
3: Cambio tra i banchi della maggioranza nel consiglio comunale di Barberino di Mugello con Alessia Magaldi, che è la nuova consigliera della lista Sarà Insieme, chiamata a prendere il posto di Anna Pau, dimessasi dall'incarico il 24 luglio. La surroga è stata formalizzata durante la seduta del Consiglio di fine luglio. Dopo le dimissioni di Anna Pau, l'amministrazione ha avviato la procedura prevista per individuare il primo candidato disponibile tra i non eletti. Come riportato nella deliberazione del Consiglio, il primo e il secondo dei non eletti erano già entrati nell'Assemblea nel luglio 2024, anche in quel caso attraverso la surroga di altri consiglieri. Si è quindi arrivati ad Alessia Magaldi, che occupava la terza posizione utile nella graduatoria. Risultava pari con Alessia Tagliaferri. A determinare chi dovesse subentrare è stata la posizione dei due nomi all'interno della lista. In caso di parità, la normativa stabilisce infatti la precedenza del candidato collocato prima nell'ordine di presentazione. Magaldi precedeva Tagliaferri, ha quindi ottenuto il seggio rimasto vacante.
2: L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessore alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare.
3: Il comune di Palazzolo, anche alla luce dell'incendio che ha colpito il territorio del comune e alla carenza idrica che si verifica ovunque, ha emesso un'ordinanza sindacale per la limitazione dei consumi dell'acqua potabile, che sarà valida fino a nuovo ordine. Vietato l'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per lavaggio dei cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, innaffiamento dei giardini, prati ed orti, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Gli usi alimentari ed igienico-sanitari sono gli unici per cui è possibile utilizzare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto.
2: Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10:20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata alla compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
7: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Buongiorno, un buongiorno qui sulle frequenze di Radio Mugello, da me e da Maria Cristina, che si prepara a proporvi una puntata di Facciamo Eco, una puntata dedicata a, come dire, il recupero di un rapporto più aperto, empatico e accogliente nei confronti di noi stessi e degli altri. I tempi che viviamo, anche dopo la sbornia di Ferragosto, ci consigliano senz'altro di andare in questa direzione. A tra poco.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

Some

Dicevo dunque di questa situazione sociale, politica, economica, planetaria che ci vede coinvolti in una grandissima quantità di conflitti e come l'esperienza ci ha insegnato, questi conflitti riguardano anche le nostre vite private, personali, perché è un atteggiamento interiore che si viene a radicalizzare nel nostro modo di rapportarci con le cose. E quindi in questo senso ho trovato interessante prendere in considerazione un articolo che si intitola La via del dialogo, pubblicato su Amterra Nuova di agosto. In questo articolo si fa riferimento in modo particolare ad una figura, una donna, Manuela Sadun Paggi, che ha vissuto a Firenze e che ha lasciato un segno nella cultura di pace. Vediamo un po' cosa ci racconta questo articolo. Questa donna scomparsa nel 2011, il suo è stato un impegno personale e assoluto per il dialogo e la riconciliazione fra i popoli. Appunto, è nata e vissuta a Firenze e si è dedicata alla didattica, all'educazione e alla formazione.

0: dei giovani, affinché, responsabilizzandosi, apprendessero soprattutto a dare valore e significato alla loro vita. E questo è sicuramente un fattore essenziale da mettere in primo piano. Quanto più diamo valore e senso alla nostra vita, quanto più tutta una serie di conflitti vanno a perdere di senso. Questa donna, Manuela Sadun Paggi, è stata poetessa, intellettuale, scrittrice e figura attiva nel dialogo interreligioso e culturale italiano, con un forte impegno in favore della pace, della giustizia e dell'incontro tra tradizioni religiose. Il suo messaggio e il frutto del suo lavoro instancabile sono raccontati con profondità e partecipazione nel libro Oltre il muro, la via del dialogo, di cui l'autore Daniele Bellesi è stata a fianco per anni come amico e collaboratore. Manuela era di origini ebraiche e la sua...
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Ci dice sempre quindi Daniele Bellesi riguardo all'esperienza della vita di Manuela Sadun Paggi, che aveva il coraggio di non ridurre l'altro a una posizione, quindi nemmeno se stessa. E questo è anche questo un elemento di grandissimo insegnamento, perché la persona è sicuramente molto più ricca di aspetti di quello che può essere il riconoscimento in una posizione. Riconoscere una persona, compreso se stessi, in una posizione è un atto di riduzionismo gigantesco che impedisce di trovare quegli aspetti comuni che invece, in quanto esseri umani, ci fanno essere un'unica grande comunità. Viviamo un tempo attraversato da polarizzazioni, da identità sempre più rigide, da muri che sembrano inevitabili. In questo scenario la sua esperienza ci ricorda che un'altra via è possibile, ma chiede un coinvolgimento personale, un lavoro interiore, una disponibilità a mettersi in discussione, aggiunge sempre Daniele Bellesi. Non è una via facile, né immediata, ma è una via reale ed è forse proprio questo il lascito più prezioso di Emanuela. Aveva mostrato che il dialogo non è un'idea da difendere, ma un modo di vivere da praticare ogni giorno. Dobbiamo davvero tenerlo presente a partire proprio da noi stessi. Il dialogo non è un'idea da difendere, ma un modo di vivere da praticare ogni giorno, cominciando dall'ascolto di noi stessi.
11: Radio Mugello. Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione e mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12.30, dalle 13.30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico. 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino. 340 406 6358. Arredamenti Lapia Vicchio cerca un montatore di mobili. 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo. 055 8498 240. Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cane di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficio dipendente @crystalgroup.it.
2: Sono le 17 e 33 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: L'estate, pace, relax
2: e tanta convenienza!
1: Ma perché urli?
2: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
3: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend, vieni da Conad perché conviene!
4: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
5: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità, piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Riprendendo la nostra chiacchierata su questi temi di pace e dialogo, non posso che ritornare sulle ultime parole che ho letto nello stacco precedente di Daniele Bellesi, l'autore del suo del libro che parla di lei, che ricorda il fatto che quando lei si esprimeva era unica nella sua modalità per la capacità che aveva di tenere insieme identità e apertura, radicamento e ascolto, senza semplificare le differenze e senza trasformarle in conflitto. Questo è veramente un insegnamento di grandissima importanza, senza semplificare le differenze e senza trasformarle in conflitto. Le differenze possono essere un'opportunità di arricchimento della comunità e delle singole persone, e quindi è in questo modo che vanno guardate, vissute, ascoltate ed elaborate, perché possono aiutarci ad arricchirci piuttosto che invece a confliggere l'uno con l'altro. Manuela, ebrea, profondamente legata alla sua tradizione, non ha mai vissuto l'incontro con l'altro come una minaccia, ma come una possibilità. E questa possibilità la costruiva ogni giorno con pazienza, anche nei contesti più difficili, anche quando il confronto si faceva teso e doloroso. È sempre Daniele Bellesi che parla. La sua non era una visione astratta della pace, era una pratica, una responsabilità personale. Manuela ci ha insegnato che la riconciliazione nasce dalla qualità delle relazioni che siamo capaci di costruire nel nostro quotidiano, dal modo in cui ascoltiamo, in cui restiamo dentro le differenze senza irrigidirci, dal coraggio di non ridurre l'altro a una posizione. In questo senso la sua testimonianza è oggi ancora più attuale.

0: Parlando allora di dialogo e di pace, stiamo affrontando la vita di Manuela Sadun Paggi, che era di origini ebraiche e la sua esperienza di vita è stata profondamente segnata dalle leggi razziali fasciste dalla Seconda Guerra Mondiale, ferita personale che è divenuta poi guida e motivazione del suo lavoro spirituale e sociale. Il suo, dunque, è stato un esempio di quelli virtuosi, un esempio di apertura totale all'altro, di accoglimento, di ricerca costante della riconciliazione. Un esempio che oggi sarebbe utile tenere a mente per individuare la strada da percorrere per uscire dalla cultura belligerante e divisiva che consuma società e individui. Manuela Sadun Paggi si è distinta come promotrice di iniziative di dialogo tra ebrei e cristiani e di incontri interculturali e interreligiosi in Italia. Ha avuto un ruolo attivo nell'amicizia ebraico-cristiana di Firenze, ha partecipato ai colloqui ebraico-cristiani di Camaldoli e ha collaborato per anni con l'associazione Un Tempio per la Pace, diventandone una colonna portante. È stata persona capace di vivere il dialogo come pratica quotidiana, ricorda Daniele Bellesi, in un tempo in cui il dialogo è spesso evocato come un ideale, Manuela lo incarnava nelle relazioni concrete, nei gesti, nel modo di stare accanto agli altri. Non separava mai il pensiero dalla vita. Ciò che più mi ha colpito è stata proprio questa coerenza profonda. Non c'era distanza tra ciò che diceva e il modo in cui incontrava le persone. Questo è sicuramente fantastico perché diventa la materialità, diventa la verità, diventa ciò che accade nel mondo. E questo la rendeva unica nel panorama italiano, era la capacità di tenere insieme identità e apertura, radicamento e ascolto, senza semplificare le differenze e senza trasformarle in conflitto.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
2: Grandi speranze, occhi aperti, cuore socchiuso. Seguimi, non so dove sono. Su un prato, su un campo minato. Come sei bella, non mi sono ancora abituato. Sei la bussola e l'uragano, il grande freddo preso alla stazione di Milano. Andavano in India, morivano in India, tornavano in India.

l'epicentro della malinconia. Tutti erano al telefono, tu sei andata via. Ora prendi $10 l'ora, hai reso l'America grande ancora. Da lì con tecniche ultramoderne, pazienza antica, fai preparativi per la prossima vita. Con te le stelle sono buone, puoi sperare che quando fai del male ti torni indietro, centuplicato in bene, centuplicato in bene.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
4: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Buone vacanze a tutti!
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Devo quindi concludere questa nostra puntata dedicata al dialogo, alla pace, agli insegnamenti che Manuela Sandu ci ha lasciato, affinché possa essere fonte così di riflessione per poter portare uno spunto di qualità dentro noi stessi e dentro le relazioni che abbiamo con gli altri. Per fare questo vi riferisco a alcune frasi prese dalle lezioni di Thich Nhat Hanh, un famoso monaco buddista che porta in giro per il mondo la sua filosofia di pace. Una delle sue frasi, delle sue considerazioni più note, si intitola L'arte della felicità. Apprezzare la felicità non significa non avere nessuna sofferenza. In realtà l'arte della felicità consiste anche nel saper soffrire bene. Se impariamo a riconoscere, ad accettare e a comprendere la nostra sofferenza, soffriamo molto meno. Possiamo trarre insegnamento dalla nostra sofferenza e trasformarla in comprensione, compassione e gioia per noi stessi e per gli altri. E ancora, se una freccia ci colpisce, proviamo dolore. Se una seconda freccia ci colpisce nello stesso punto, il dolore si moltiplica. Gli eventi spiacevoli della vita sono la prima freccia, ci causano un certo dolore. La seconda freccia, però, è la nostra reazione che amplifica la sofferenza, se non siamo in grado invece di gestire. E questo è davvero un invito a considerare quelle che sono le risorse che abbiamo interiori, di poter gestire al meglio anche la sofferenza affinché questa non si moltiplichi dentro di noi, ma possa lenirsi piano piano e magari insegnarci anche qualcosa di utile per il nostro futuro. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
7: Sono le 17:59 minuti.
0: Radio Mugello Notizie.
8: Cambio tra i banchi della maggioranza nel Consiglio Comunale di Barberino di Mugello, con Alessia Magaldi che è la nuova consigliera della lista Sarà Insieme, chiamata a prendere il posto di Anna Pau, dimessasi dall'incarico il 24 luglio. La surroga è stata formalizzata durante la seduta del Consiglio di fine luglio. Dopo le dimissioni di Anna Pau, l'amministrazione ha avviato la procedura prevista per individuare il primo candidato disponibile tra i non eletti. Come riportato nella deliberazione del Consiglio, il primo e il secondo dei non eletti erano già entrati nell'assemblea nel luglio 2024, anche in quel caso attraverso la alla surroga di altri consiglieri. Si è quindi arrivati ad Alessia Magaldi, che occupava la terza posizione utile nella graduatoria. Risultava a pari con Alessia Tagliaferri. A determinare chi dovesse subentrare è stata la posizione dei due nomi all'interno della lista. In caso di parità, la normativa stabilisce infatti la precedenza del candidato collocato prima nell'ordine di presentazione. Magaldi precedeva Tagliaferri e ha quindi ottenuto il seggio rimasto vacante.
9: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300, nella zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
8: Ubriaco informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Torna il consueto appuntamento ad ingresso gratuito sabato 22 agosto a Galliano con Back to Novantas, Hawaii Night, entrata gratuita, music e drinks, in console Antonio Statti, Mattia Tribioli e Voice Mella. In piazza 4 novembre a Galliano, sabato 22 agosto, organizzato alla Proloco di Galliano di Mugello con la collaborazione dell'oratorio Anspi.
9: Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del palio del D8. Sarà presentato il palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del palio del D8. Per la rassegna di Comano d'estate si sta svolgendo la 12esima edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva i supeque poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito.
10: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
11: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
1: è aperto dal venerdì alla domenica.
2: Qui potrai gustare carni saporite,
1: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
2: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Info line 335 800 1624. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.
6: Estate in musica.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: L'estate, pace, relax
5: e tanta convenienza.
4: Ma perché urli?
5: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
6: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene.
7: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
8: Autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Sono le 18 e 50 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Diffusi danni per il maltempo che ha colpito il Mugello e la Val di Sieve nella giornata di giovedì. A Borgo San Lorenzo il temporale delle 13.30 ha scaricato 25 mm di pioggia in appena mezz'ora, accompagnati da forti raffiche di vento che hanno abbattuto rami e alberi. Sulla strada provinciale 41 all'altezza di Saginale, sulla regionale 302 a Polcanto e sulle strade comunali delle Salaiole di Tassaia. Si sono verificate anche interruzioni di energia elettrica, in particolare a Luco. A Vicchio il comune ha attivato gli operai e la polizia municipale per liberare le strade da alberi o rami caduti in almeno 9 punti del territorio: Mirandola, Villore, Spinoso, Cischio, Pesciola, Rupe Canina, Lama Piazzano e Mattagnano. Anche a Vicchio interruzioni di energia elettrica. Disagi anche per i treni: oltre alla chiusura della Faentina da Borgo San Lorenzo a Marradi, i treni in servizio sulla tratta Firenze-Vaglia-Borgo San Lorenzo hanno subito ritardi, modifiche e cancellazioni.
3: Il comune di Palazzolo, anche alla luce dell'incendio che ha colpito il territorio del comune e alla carenza idrica che si verifica ovunque, ha emesso un'ordinanza sindacale per la limitazione dei consumi dell'acqua potabile, che sarà valida fino a nuovo ordine. Vietato l'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per lavaggio dei cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, innaffiamento dei giardini, prati ed orti, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Gli usi alimentari ed igienico sanitari sono gli unici per cui è possibile utilizzare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto.
2: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27100 e il chilometro 27300, nella zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti, che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
3: Cambio tra i banchi della maggioranza nel Consiglio Comunale di Barberino di Mugello, con Alessia Magaldi, che è la nuova consigliera della lista Sarà Insieme, chiamata a prendere il posto di Anna Pau, dimessasi dall'incarico il 24 luglio. La surroga è stata formalizzata durante la seduta del Consiglio di fine luglio. Dopo le dimissioni di Anna Pau, l'amministrazione ha avviato la procedura prevista per individuare il primo candidato disponibile tra i non eletti. Come riportato nella deliberazione del Consiglio, il primo e il secondo dei non eletti erano già entrati nell'Assemblea nel luglio 2024, anche in quel caso attraverso la surroga di altri consiglieri. Si è quindi arrivati ad Alessia Magaldi, che occupava la terza posizione utile nella graduatoria. Risultava pari con Alessia Tagliaferri. A determinare chi dovesse subentrare è stata la posizione dei due nomi all'interno della lista. In caso di parità, la normativa stabilisce infatti la precedenza del candidato collocato prima nell'ordine di presentazione. Magaldi precedeva Tagliaferri e ha quindi ottenuto il seggio rimasto vacante. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che, a causa di lavori a degli impianti, dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco, di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
2: L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessore alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio. territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare. Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19.30 l'Ape Rinci Cena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338-4405-726.
3: Torna il consueto appuntamento ad ingresso gratuito sabato 22 agosto a Galliano con Back to Novantas, Hawaii Night, entrata gratuita, Music and Drinks, in console Antonio Statti, Mattia Tribioli e Voice Mella. In piazza 4 novembre a Galliano, sabato 22 agosto, organizzato alla Proloco di Galliano di Mugello con la collaborazione dell'oratorio ANSPI.
2: Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10.20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del palio del D8. Sarà presentato il palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia, che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del palio del D8. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo, con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno, nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea, nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito. Per la rassegna Dicomano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva il stupe que poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione alla tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Domenica 23 agosto, appuntamento a Falgano nel comune di Rufina con una serata di comunità, arte e convivialità per salutare insieme l'estate. Il programma prevede alle 18 la Santa Messa presso la chiesa di San Giusto, alle 19 l'apertura della mostra pittorica di Mara Giuliani intitolata Oltre il colore. Alle 19 l'Aperico Comero, un momento per stare insieme e condividere la serata in compagnia. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Tutti Insieme Falgano e Casi.
3: Un nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al Lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire a aperitivo e buffet a 10 euro.
4: Per Aspettando il contropiede d'estate parliamo questa volta di prima categoria e lo facciamo con una squadra, quella del San Gaudenzio, che ha notevoli, come dire, ambizioni di far bene come negli anni passati. E lo facciamo con il mister confermato Jacopo Giannoni, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
5: Buongiorno, buongiorno.
4: Allora Jacopo, ancora a San Gaudenzio dopo l'esperienza del giocatore, l'anno scorso la prima vera panchina, se vogliamo, come responsabile della prima squadra, ci ripresentiamo alla partenza di questo campionato di prima categoria con quali ambizioni, con una squadra tra l'altro anche abbastanza rinnovata?
5: Sì, assolutamente, l'anno scorso per me è stata la prima esperienza, diciamo, dall'inizio alla fine su una panchina, per cui quest'anno le ambizioni sono tante, rinnovate, forse anche ancora di più, visto che comunque abbiamo cambiato tanto. Secondo me la squadra è potenzialmente molto competitiva.
4: Senti, per quanto riguarda il girone, siete rimasti nel C, anche se le trasferte nel Pratese si sono un po' diminuite, c'è più squadre fiorentine. Cosa ci puoi dire delle tue avversarie di questa annata?
5: Ma vedo un San Piero che insomma è retrocesso, ma mi sembra molto orientato a
4: far bene,
5: a rifare una squadra per fare molto bene. Poi sinceramente credo che siano campionati sempre molto equilibrati, dove poi qualche giornata magari si delinea una o due squadre che hanno, diciamo, più possibilità di vittoria, però non vedo quest'anno come l'anno scorso, diciamo, corazzate che in altri di partenza possono dire, ecco, di voler stravincere il campionato. Non poteva essere il Gallusso, poi ci fu il Calenzano.
4: Senti, a breve inizierete la preparazione, poi la prima amichevole sarà il 29 con il Pontassieve, quindi giusto un test abbastanza provante per voi. E avete già calendarizzato anche altre amichevoli?
5: Sì, faremo un'amichevole poi con il Vizzo, e poi dovremo vedere un po' come andrà la prima partita di Coppa il 6, perché a seconda di quella giocheremo la domenica successiva oppure
4: 10 giorni dopo.
5: Esatto, dopo la prima di campionato, per cui da quello dipenderà un pochettino un'ulteriore amichevole che comunque vorremmo mettere, anche perché insomma la squadra è molto rinnovata, per cui ci sarà bisogno un pochettino di rodarla.
4: Ecco, sei contento del mercato che ti ha fatto Valgagni? Sì, non puoi dirmi di no, immagino.
5: No, assolutamente. Però ascolta, secondo me allora a San Gaudenzio c'era un bellissimo gruppo, c'era una situazione consolidata, però dopo un po' di tempo secondo me ci possono essere più opportunità che rischi nel cambiare, nel mescolare le carte. Secondo me era il momento giusto e quindi cerchiamo di evolvere in positivo questa situazione.
4: Senti, alla fine del campionato scorso c'è stato, nell'ultimo terzo di campionato c'è stato un calo evidente della vostra squadra. Qual è l'esperienza che ti porti dietro per non eventualmente, se è stato un errore, non rifarlo? Ammesso se è stato un errore?
5: È ovvio, mi sono interrogato moltissimo su questo aspetto qua. Non credo ci sia stato un calo fisico, credo sicuramente sia stato più un fattore di testa con in concomitanza con anche situazioni di infortuni, di assenze eccetera, però questo non per trovare alibi, anzi probabilmente diciamo quello che mi porto dietro è che forse magari quando si vede che le cose non stanno andando bisogna fare dei cambiamenti, diciamo, in maniera più repentina, anche se devo dire che l'anno scorso è sempre stata quella situazione dove fondamentalmente non è che mai si soccombeva rispetto agli avversari, per cui ti veniva sempre a dire beh ok, però proseguiamo su questa falsa linea, poi modifichiamo qualcosa, però ecco, quel qualcosa non serviva mai, probabilmente ogni tanto ci sarebbe stato bisogno di rivoluzionare maggiormente.
4: Quindi troveremo uno Jacopo Giannoni più decisionista quest'anno?
5: Sì, esattamente.
4: Allora, grazie al mister San Gaudenzio Jacopo Giannoni, magari ci risentiamo più in avanti con aggiornamenti, naturalmente in bocca al lupo a tutta la truppa bianco-verde.
6: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e 4 minuti.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Beer Fest 2026, ci siamo, torna la regina delle feste e anche quest'anno raddoppia, due imperdibili fine settimana, 21, 22, 23 agosto, 28, 29 agosto. L'area feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità, stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti, musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
4: Per info Alessandro 320 430 9898.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata,
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 20 e 4 minuti.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Hello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: occhi e volo via.
1: Ma è che tu vuoi volare via, tu seducendo, Hilly?

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

lontane, i giorni non li conto più. Si parla di cambiare le regole al mondo, ma è sempre il mondo a cambiare noi. Vorrei sentirmi dire parole confortanti e non le solite bugie.

le carte del futuro non le ho lette mai, sarà che ne ho paura un po'. Mi basta già il presente, mi occupa la mente, si prende tutti i giorni miei.

gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
4: Full Harmony.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
4: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi e state con Radio Mugello. Radio Mugello.

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: Radio Mugello, 100% successi.

0: questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 23:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Diffusi danni per il maltempo che ha colpito il Mugello e la Val di Sieve nella giornata di giovedì. A Borgo San Lorenzo il temporale delle 13:30 ha scaricato 25 mm di pioggia in appena mezz'ora, accompagnati da forti raffiche di vento che hanno abbattuto rami e alberi. Sulla strada provinciale 41 all'altezza di Saginale, sulla regionale 302 a Polcanto e sulle strade comunali delle Salaiole di Tassaia. Si sono verificate anche interruzioni di energia elettrica, in particolare a Luco. A Vicchio il comune ha attivato gli operai e la polizia municipale per liberare le strade da alberi o rami caduti in almeno 9 punti del territorio: Mirandola, Villore, Spinoso, Cischio, Pesciola, Rupe Canina, Lama Piazzano e Mattagnano. Anche a Vicchio interruzioni di energia elettrica. Disagi anche per i treni: oltre alla chiusura della Faentina da Borgo San Lorenzo a Marradi, i treni in servizio sulla tratta Firenze-Vaglia-Borgo San Lorenzo hanno subito ritardi, modifiche e cancellazioni.
3: Il comune di Palazzolo, anche alla luce dell'incendio che ha colpito il territorio del comune e alla carenza idrica che si verifica ovunque, ha emesso un'ordinanza sindacale per la limitazione dei consumi dell'acqua potabile, che sarà valida fino a nuovo ordine. Vietato l'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per lavaggio dei cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, innaffiamento dei giardini, prati ed orti, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Gli usi alimentari ed igienico sanitari sono gli unici per cui è possibile utilizzare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto.
2: Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19:30 l'Aper in Cicena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338-4405-726. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz. Ingresso gratuito. Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10:20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività. Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva i stupe que poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17:30 e sono ad ingresso libero.
3: Nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al Lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato, a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: state con noi, state con Radio Mugello.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto e

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it.

0: basta. In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
0: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
1: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 581 1303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: mezzanotte e un minuto.
1: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.
2: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 34 minuti.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Vibes.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: www.radiomugello.it.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.
3: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È 1:31.
4: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

diamante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami, se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo. E ti accorgerai che il tunnel

0: Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.